felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole, ancora più su.